0: radio. Comandando.
1: Wow. Ho presente una stasua. A che vuole? Completo cartella.
0: Mix Radio.